Aro in the daddy finger pretty Nikita. Ibn Chichi. Aja ia hat a da ilago.

Aj ia panina tibisitsi si ko aj abat e halangot etanila. Eko aj ia panina tite das side effects ni tre aj ia hashin so. Aj ia it's ano tahane lingi ia sa. Bain kisnash na tole diego. Aj ni kine yosota diego nda diyoso tre sejgi ia.

Yaji tadet litigita e yadi dota da nila aje e yadi na abe pendache. Hotet litigi na sos di e a burn permit at e yado da nila da neko e to aje e ya di anrein das.

akoshi de yanre na di hastra aid e ya aje itzi de gates of the dolish na di strait itzi ya dolish adoshit e ya

Yat ekoto hane sa bait eya hishada deed as deed eya ko ane bahaneko hut o eya adequate she hane edal yago eba quinit zendo lisa. Jadi kuji your torje eats a dat sehadita a don bits ando yis nihigi e bohone new world screwworm eya disne. The eya tet don e con tet don dot is in the lingo sheet o. Begashida, Sita, Ado, Secha, Ada. Ado Nalt Loshi Nalt Zidigi, Dipi, Edad, Egi, Zeta, Ehat, Ada. Tietzan, Dego, Bitsentai, Stocko, Ado Lebes Rascota. Edo Dago, Dip, and not Dagota, Bitchinconetta. Dita, don't it dot, Isina Halenigi, Adol Chisco, at Ela. Ako, Dipi, Yajigi, Jo Ea, Bitsent Yijigo. E ye egash bitsin ye higako hot o e ado nle bitsin ye de eyan kit egashko eya at e. Jo hot ehegi di eya new world screwworm wal yehegi nere yot ho ha aje lia county aje eya hadel e da nila yot ho ha hot zojeti department of agriculture bilhaz ado eya jeda has a. Lecha eya nere Eunice, New Mexico, nahos aje. Aje e lecha di New World Screwworm wol yehegi aje bahil tsada neko di naltloshi bezel ene nere Andrews County, Texas. E nere Eunice dot hadin sisitra. E ade eyaj ohon ago et ani di tse etoi dot jibitz ando. Lecha bahil tsada ne U.S. Department of Agriculture Adane di Naltosa Anigi E Aja Eya Le Cha Benkil Horne Leya County Jet Elshin Eya Aja Bilke da Hajit Inla Ako di Trago E Bohone Nere Texas Kahot Zoje Koji Yot Horjan Sa Kahot Zonal Lonshi Bezel Enen Lenigi Sameta Holek E Enigo Di Eya Le Cha Bedol Nagi Eid Asache E Ad Adanila Eko di le chan chago bethna astegi e do beho zinda. Johat o eya bada hajil netla ko. Di eya ajin dal nishin da kago ot echa da assi da ne. Hat o da da zinla aje. Eid ego tse don bitz ando na nihigi da zinla hat ego. Bena dol na da nila. Eko di dmo bi yishi ajka dest I. Aj be gashin da kagi da ad ajo eya betrata est e do le da nido aj ke da hat inishi bis ich jetzt aber just net da akordi kuji yo toje department of agriculture not on the da nidi ko ha this was e a konde ado eya big in his da ye da nidi sa ha ho to da washington je ndaj ne shishi gen daj ne shi je e di ko atski so ne ko do ni cho da ni go e ba yet ki la jo di ta to e bits ado e ya bi ya je bits ado e ya ho le di na lonshi a je ben na ta da bi je yo da bi chi ko da ko ne i lo go a di chi la jo e bi ya ji ki e ya di na lonshi bi si ki Yihi rako jo e ado e ya yit ni rashko hat o e ya sat na bilseid o te. Ako di ko ni hili da holonigi le chan ye da holonigi ado in da bega shi de beda. Ado